0: piatte tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: 25 maggio 2018, ben ritrovati in questo appuntamento quotidiano di Speciale Anonimi della Fede insieme a Richard qui su Radio Moto for Peace o sulla sezione dedicata del sito motoforpeace.it o ancora sulla sezione audio della nostra applicazione che spero abbiate scaricato anche perché è gratuita. Questo programma segue da vicino tutte le avventure e anche disavventure purtroppo del team di Moto for Peace che si trova in missione nel

0: buongiorno da Awange, dalla diocesi di Awange. E allora, la prima cosa importante è che da dire è che ieri sera siamo andati in ospedale da Luis, che naturalmente ha un febbrone altissimo, però le condizioni sono sicuramente migliori di quando è entrato. E i medici non sono assolutamente preoccupati del suo stato, perché qui, e come puoi ben immaginare, curano la malaria come da noi si cura il raffreddore, soltanto che bisogna vedere come risponde alla cura, e questo vuol dire che naturalmente non lo possiamo abbandonare qui e ci fermiamo qui ad Awange finché le sue condizioni non permettono di uscire dall'ospedale. Naturalmente per questo tipo di patologia solitamente la permanenza sono 2, 3, 4 giorni al massimo, poi dipende sempre da che tipo di malaria, perché i ceppi di malaria a quanto pare sono più di 1, 4, 5, 6, una cosa di questo tipo.
1: E quindi per la continuazione del viaggio come si mette adesso?
0: E per quanto riguarda la prosecuzione del viaggio, siamo quindi costretti a modificarla ancora. Quindi cosa faremo? Sicuramente non saliremo per lo Zimbabwe fino a Gweru, però avremo la possibilità di documentare alcune importanti realtà in questa provincia. Riusciremo a partire? Ci sposteremo presso la diocesi, anzi la missione di Fatima, che è a sud di dove ci troviamo adesso, e poi il viaggio proseguirà in Botswana per Francistown e tappe seguenti. Quindi al momento, ecco, le cose sono stabili in questo senso, e naturalmente si cerca di non drammatizzare. Questi sono eventi che attraversando questi paesi non è che ci si può sottrarre. La malaria in alcuni di questi paesi è, come dire, è una causa di morte fra le principali, soprattutto perché molti non sanno di averla, specialmente nelle zone rurali. Molte persone, quando si sentono male, pensano che magari può essere altra cosa, e quando si recano poi in ospedale magari è troppo tardi, perché la malaria ha complicato o danneggiato organi importanti. E poi c'è invece l'aspetto del curandero, che il curandero è un po' lo stregone che magari non ti dice vai in ospedale, ma magari ti dà una pozione oppure ti fa una magia e tu te ne vai al creatore senza accorgertene. Quindi questo è. Al momento quindi rimaniamo sereni. Tutto quello che è capitato finora, naturalmente attraversando questi paesi, prima per le strade, per gli incidenti o per la burocrazia allucinante che abbiamo, in cui siamo incappati, è naturalmente l'Africa. Questa è l'Africa, e se la vuoi attraversare ti devi preparare ad affrontare tutte queste situazioni. Un caro abbraccio e buona giornata.
1: Eh sì, è proprio così. L'Africa ha il suo grande fascino, ma è anche pericolosa. Ciao Dino, ci risentiamo sicuramente nelle prossime edizioni. La fortuna del team è che nei prossimi giorni, quando riprenderanno a viaggiare, il fine tappa sarà sempre caratterizzato dalla presenza di un ospedale. Ciò significa, facendo tutti gli scongiuri possibili, che se qualcun altro dovesse aver contratto la malaria, potrà tranquillamente essere curato. Speriamo davvero che non ce ne sia assolutamente bisogno. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione dedicati a Luis sui nostri profili social. Continuate pure a scrivere, grazie anche a nome suo. È tutto per questa edizione. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

0: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moda 4 Peace. When the past returns to the present.
1: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: di questa settimana.
1: Marco Mantovani e il Griso.
2: Il Griso.
1: Ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 24. Martedì,
3: dalle 9 a mezzanotte.
4: Sì. Dalle 9 a mezzanotte.
5: Avec Richard Chou.
6: Et nous sommes là avec Vive l'Italie en ce 14 novembre 1998 avec Richard Chou. Vous le savez déjà, chaque samedi et chaque dimanche dès 15h jusqu'à 19h. Et puis on a un rendez-vous spécial, c'est le dimanche à partir de 18h. On va parler des satellites, on va parler du numérique, on va parler de tout ce que vous voulez. Et c'est super parce que si vous aimez les paraboles, si vous aimez la télé et les radios, alors il faut nous écouter absolument. Ok, j'ai déjà dit tout? Oui. Allora, devo solo ricordare una cosa perché non l'abbiamo ancora fatto. Il numero della musica, per chi dovesse chiamare dall'estero, attenzione, prefisso per l'Italia internazionale 00, Italia 39, per Varese 0332 e poi naturalmente 237227 e questo vale anche per tutti gli italiani dello stivale, eh? 0332 237 227. E poi abbiamo ancora altri modi molto comuni ormai, che conoscete, quelli che si cimentano con il loro computer. C'è l'email che è rete8@rete8.com, naturalmente rete8 scritto sempre in lettere, come anche il sito internet www.rete8.com. Mattia Bazar, Aristocratica. Questa la dedichiamo al nostro amico Fabio, ci aveva richiesto un'altra canzone, quella non è possibile, allora ti accontenti di loro, ok?

sono in tre, Giovanni, Alessandra e Tonino, ci chiamano da Siracusa, hanno chiamato lo 0332-237-227 e hanno richiesto MMM People. E per la felicità di chi ama la pace, posso dirvi con certezza, questa è una notizia, una fonte CNN, che l'Iraq accetta la ripresa delle ispezioni dell'ONU, quindi niente guerra nel Golfo. Beh, meno male, qualche volta ci sono anche delle belle notizie, non è vero? And people!

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuoto Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Essential Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit NWSN.org and donate today.

0: aquí te ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando.
3: La mejor música solo para ti.
4: Behind. Dietro le storie della musica.
5: C'era una volta un ragazzo inglese, uno di quelli belli come i sogni che arrivano d'estate quando l'aria profuma di benzina, mare e libertà. Si chiamava Nick Kamen e camminava nel mondo con una eleganza silenziosa, come se portasse sul volto un segreto che nessuno avrebbe mai potuto decifrare davvero. Non sorrideva spesso, ma quando lo faceva sembrava che il tempo rallentasse. Aveva occhi tristi, sì, ma non di quella tristezza rumorosa che chiede attenzione. Era una malinconia educata, una tristezza che chiede permesso. Aveva solo 18 anni quando il destino lo guardò negli occhi e successe quasi per caso. Galeotto fu uno spot, un minuto scarso di pellicola, una lavanderia americana. Un ragazzo entra, si toglie i jeans, li infila nel cestello, resta in boxer sotto gli sguardi di tutti e in quell'istante il mondo cambia. Nick Kamen diventa il volto del desiderio, un'icona, il simbolo di una generazione che stava passando dal vinile al neon, dal punk al sintetizzatore. I giornali dissero: è bello, ma non è un cantante. Ma Madonna invece... Madonna ci vide qualcosa che gli altri non vedevano. Lo prese sotto la sua ala come una sorella maggiore un po' ribelle, di quelle che non ti proteggono nascondendoti, ma insegnandoti a stare al mondo. Fu lei a regalargli Each Time You Break My Heart, una canzone che all'inizio avrebbe dovuto proprio cantare lei. Nick la interpretò con una voce dolce, fragile, una voce che seduceva. Sembrava uscire direttamente da un cuore che non aveva mai imparato a difendersi davvero. C'era una cosa che colpiva chiunque lavorasse con lui: la sua timidezza. Un produttore raccontò che prima di ogni ripresa Nick chiedeva sottovoce: sembro troppo impostato? Troppo rigido? Troppo io? Non sapeva di essere magnetico. Gli altri lo vedevano come una divinità di celluloide. Lui si vedeva come un ragazzo qualunque che cercava solo di non deludere nessuno. Durante una sessione fotografica a Los Angeles vide un senzatetto tremare dal freddo. Beh, Nick non ci pensò due volte. Si tolse il cappotto nuovo, costoso, appena regalato dalla casa discografica e glielo mise sulle spalle. Ci sono cose che non si possono ignorare, disse. Il fotografo che raccontò la scena anni dopo, mentre lo faceva aveva le lacrime agli occhi. Madonna gli voleva davvero bene. Una volta durante un tour qualcuno fece una battuta crudele sulla sua ingenuità. Madonna si voltò e gelò l'aria. Non toccatemi Nick. Lui è fatto di un materiale che voi non capirete mai. Nick arrossì come un bambino. Nonostante il successo, la fama gli pesava addosso come un vestito troppo stretto. Preferiva i silenzi alle interviste, gli amici veri alle luci dei fotografi. Era il suo paradosso. Bello da togliere il fiato, ma con lo sguardo timido, di chi sembra chiedere scusa di esserlo. Negli anni 90 si ritirò quasi del tutto e il mondo, senza accorgersene, perse uno dei suoi sguardi più puri. La malattia purtroppo arrivò come un ladro in silenzio senza avvertire. Nick l'affrontò con dignità, senza clamore, proteggendo il suo pudore fino alla fine. Si spense purtroppo nel 2021 a 59 anni, circondato dall'amore del fratello Barry e dalla famiglia. Madonna scrisse: era uno dei miei preferiti, un'anima dolce, troppo dolce per questo mondo. Oggi di Nick Kamen resta una fotografia luminosa, un ragazzo in una lavanderia, gli occhi blu come il cielo che promette primavera e malinconia nello stesso identico istante, e resta soprattutto una voce che sussurra più che cantare. Resta l'impressione che forse fosse davvero troppo sensibile per sopravvivere alla crudeltà dell'industria e del tempo. Perché alcuni esseri umani non nascono per durare, nascono per toccare l'anima di chi li guarda. E Nick Kamen l'ha fatto, nel modo più silenzioso, più delicato, più immortale possibile.

0: Entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia,

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4Piece.
1: Estate weekend con Radio Moto 4Piece.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto 4Piece, le ultime notizie con Richard Shu.
3: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto4Piece è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
4: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
3: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
4: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto4Piece, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto4Piece, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche due giorni qua a Mersin in attesa che arrivassero le moto. E questo perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere queste esperienze assieme a loro.
3: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
4: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
3: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Sparta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.
5: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: dietro le storie della musica.
1: C'è qualcosa di profondamente affascinante nelle storie che bruciano in fretta. Quelle che non durano abbastanza da diventare routine, ma abbastanza da lasciare un segno indelebile. È il caso dei Free, una delle band più intense e sottovalutate della storia del rock britannico. Siamo nella Londra di fine anni 70. Il blues americano ha attraversato l'oceano ed è diventata la linfa vitale di una nuova generazione di musicisti inglesi. In questo contesto nascono i Free, quattro ragazzi giovanissimi, ma già con un suono sorprendentemente maturo. Alla voce c'è Paul Rogers, un talento vocale straordinario capace di fondere anima, grinta e sensibilità.

chitarra troviamo Paul Kusoff, il cui stile lento, vibrato e profondamente emotivo diventerà il marchio distintivo della band. Alla batteria c'è Simon Kirk, solido, preciso. E infine al basso Andy Fraser, un prodigio appena adolescente ma già compositore di grande talento.

La loro storia inizia nel 1968, sono giovani inesperti, ma hanno qualcosa che non si può insegnare, una chimica autentica. Il loro primo album, Tons of Sobs, un manifesto blues, crudo, quasi viscerale, non è un successo commerciale, ma cattura l'attenzione degli appassionati.

Il vero cambiamento arriva con il tempo, i concerti e una crescente consapevolezza artistica. I Free diventano una band da palco, intensa, capace di ipnotizzare il pubblico con pochi elementi, chitarra, basso, batteria e una voce che sembra raccontare ogni emozione possibile. Poi arriva il 1970, un anno cruciale, un anno che cambia tutto. Esce Fire and Water, l'album che li porterà nell'Olimpo del rock, ed è proprio lì che nasce una delle canzoni più iconiche di sempre, All Right Now.

un riff semplice, immediato, un groove irresistibile, una voce che canta libertà, desiderio, energia pura. All Right Now non è solo una hit, un'esplosione. Scala le classifiche internazionali, conquista radio e pubblico, trasforma i Free in superstar. Ma come spesso accade, il successo porta con sé anche le tensioni. Dietro le quinte la band inizia a incrinarsi. Le differenze artistiche, le pressioni dell'industria musicale e soprattutto i problemi personali iniziano a pesare. In particolare Paul Kossoff combatte una battaglia sempre più difficile contro la dipendenza. Nel 1971 i Free si sciolgono una prima volta. È una separazione dolorosa, ma non definitiva. Nel 72 tentano una reunion. Nasce l'album Free at Last, seguito da Heartbreaker. Sono lavori intensi, ma la magia iniziale è fragile. La salute di Kossoff peggiora e la band fatica a mantenere coesione. Il destino però ha già deciso. Nel 1976 Paul Kossoff muore a soli 25 anni. Una perdita devastante non solo per i Free, ma per tutta la scena rock. Il suo stile così emotivo e riconoscibile influenzerà generazioni di chitarristi. Eppure, nonostante la loro carriera breve, l'eredità dei Free è immensa. Paul Rogers e Simon Kirk continueranno insieme nei Bad Company, portando avanti quello spirito blues rock con grande successo. Ma i Free restano qualcosa di unico, una band che ha dimostrato che non serve una lunga carriera per entrare nella storia. Bastano poche canzoni giuste, un'alchimia irripetibile e la capacità di suonare con l'anima. Riascoltando oggi All Right Now, si sente ancora quell'energia primitiva, quella sensazione di libertà che dà il nome stesso della band. È il suono di un momento irripetibile di quattro ragazzi che per un breve periodo hanno trovato la perfetta sintonia. E forse è proprio questo il segreto del loro fascino. I Free non hanno mai fatto in tempo a diventare prevedibili. Sono rimasti per sempre nel punto esatto in cui il talento incontra l'urgenza, dove la musica non è ancora routine ma necessità. Una fiamma breve, sì, ma impossibile da dimenticare.

0: che tu di caffè.
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
4: Moto News è con Marco Veronese.
5: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto For Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Quanto ne risente la moto delle temperature? Insomma, stiamo parlando di ingranaggi, quindi...
4: Beh, la moto ne risente, quindi ne risente tanto, anche perché diciamo la moto si può preparare per un estremo freddo o un estremo caldo, però quando si fanno viaggi di questo tipo, che si va dal caldo al freddo, bisogna scegliere quella misura di mezzo e controllare spesso il motore, magari se è il caso cambiare l'olio, quindi è una cosa molto importante.
3: Ricordiamo qual è l'obiettivo di questa missione in Nepal?
4: La missione in Nepal, diciamo, abbiamo fatto una raccolta fondi destinata all'acquisto di 10 motociclette per i medici di una frazione del vicino Kathmandu, Kavre. Abbiamo dato queste moto perché, essendo la rete viaria disastrata, almeno in quella zona, abbiamo pensato che dare una motocicletta per poter effettuare il pronto soccorso anche nei villaggi più sperduti sarebbe stata una cosa buona.
3: Uno può pensare come vanno in Nepal, sono sciagurati, invece no, le motociclette sono proprio l'ideale, no? Per compiere azioni. Allora, prima di partire per il Nepal c'è stato però un momento indimenticabile per voi ed è stato qui a Roma, guardiamolo insieme.
5: Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia.
3: Presidente, una parola per descrivere questo incontro, quella giornata con il Papa.
4: Emozionante, emozionante. Avere il saluto del Santo Padre alla partenza di questa missione è stato per noi un vero privilegio.
3: Qual è l'importanza di essere accompagnati sempre da una telecamera? Praticamente noi stiamo viaggiando dall'inizio di questo spazio con voi, ovunque.
4: È importante perché si riesce a documentare, si riesce a documentare e si riesce a portare a casa un qualche cosa di veramente prezioso, perché questi viaggi ti arricchiscono dal punto di vista umano, ma è anche giusto che le persone che ti hanno aiutato a realizzarlo abbiano anche loro un ricordo.
3: Ecco, quale accoglienza vi riservano le persone che poi vi hanno anche aiutato a realizzarlo, magari con un gesto di accoglienza?
4: Le persone, io amo dire sempre una cosa, che più mi allontano da casa e più mi sento a casa, perché quando ci si trova in questi posti lontani, in mezzo al deserto, trovi sempre un sorriso e trovi sempre le mani di qualcuno che ti aiutano, che ti spingono, che ti sorreggono.
3: Come siete stati ricevuti durante le vostre spedizioni?
4: Sempre in
3: un gesto particolare?
4: Sempre in maniera stupenda, sempre in maniera stupenda, e sarebbero troppi gli aneddoti e le cose da ricordare.
3: Non basterebbe una puntata. Presidente, Moto for Peace vanta anche un autentico medagliere, riconoscimenti, premi, attestati. Brevemente, che cosa avete ricevuto? Quali sono stati i regali che vi hanno fatto in
4: per le nostre missioni? Abbiamo ricevuto 8 medaglie come premio di rappresentanza concesse dal Presidente della Repubblica per altrettante missioni svolte e appunto i riconoscimenti delle più importanti istituzioni.
3: Prima di salutarci, quale sarà la prossima tappa?
4: La prossima missione, Africa del Sud, con un triangolo che va da Città del Capo all'Angola e allo Zambia, e vorremmo sostenere le missioni religiose che aiutano e fanno tanto bene a quei popoli.
3: È vero. Presidente, vuole ricordare

0: Il sito lo faccio io.
1: www.modoforpeace.it, ma è anche importante sapere che abbiamo anche la radio web.
0: Ecco,
1: radio
0: questo per esempio non l'avevo, quindi lo possiamo dire, prego?
1: Radio Modo for Peace.
0: Bene, allora io voglio ringraziare il presidente Bernardo Lepore per essere stato con noi, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: È il caso di dire anche buon viaggio. No?
1: Grazie.
2: Hei, jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
3: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale Akrapovic Slip-On non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.

0: ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Oggi vi portiamo in viaggio dentro la vita, la musica e l'anima di un uomo che ha saputo trasformare la fragilità in forza, la rabbia in poesia, la diversità in libertà. Questa è la storia di Pierangelo Berti.
5: E adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro.
4: Bertoli nasce a Sassuolo nel 1942. A pochi mesi di vita però viene colpito dalla poliomielite. Le conseguenze sono pesanti, difficoltà motorie, una vita intera su una sedia a rotelle. Ma quella malattia non fermerà mai la sua voglia di vivere.

Fin da ragazzo Bertoli scopre la musica come rifugio e come arma. La chitarra diventa una compagna inseparabile, la voce uno strumento per dire quello che altri non hanno il coraggio di dire. Negli anni 70 Bertoli entra nel programma musicale italiano come un corpo estraneo. Non canta per piacere a tutti, canta per dire la verità. Le sue canzoni parlano di lavoro, di emarginazione, di libertà, di giustizia sociale. A muso duro, eppure soffia, pescatore, non sono solo brani, sono manifesti. Bertoli non chiede il permesso, denuncia le ipocrisie, difende gli ultimi, dà voce a chi non ne ha. E lo fa senza retorica, con parole semplici ma potentissime.

Dietro il cantautore impegnato c'è un uomo ironico, schietto, innamorato della vita. Un uomo che non vuole pietà, ma rispetto. Pierangelo Bertoli quindi rifiuta di essere definito diverso. Dice: «Io non sono un disabile, sono un uomo che ha una disabilità». Una frase che racconta tutta la sua filosofia, non lasciarsi mai rinchiudere in un'etichetta. Le sue canzoni diventano colonna sonora di lotte, di sogni, di speranze, e intanto la sua voce, roca e vera, entra nelle case degli italiani.

Bertoli ci lascerà nel 2002, ma la sua musica resterà come è rimasta la sua immagine. Resta un faro per chi non vuole abbassare la testa. Oggi riascoltare Pierangelo Bertoli significa ricordarci che la libertà va difesa ogni giorno, che la dignità non è negoziabile, che la musica può essere una forma altissima di coraggio.

ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi, ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Caeta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
15: 3 employees and 2 work trucks.
14: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
15: They sure are.
14: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
15: Shockingly low, huh?
14: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
15: I got it.
14: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
16: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
17: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
18: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
17: Thank you, Leo.
18: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
17: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili.

0: su.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Volevo dire... No, niente.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore,
1: come stai? Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi alti 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi 3 secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia. Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
1: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
2: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
1: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno.
2: Quello
1: che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
0: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
3: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
0: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
1: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.
4: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4 Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

Correva l'anno 1973 e in quell'anno l'ultima grande hit dei Camaleonti, formazione per bene, la più accorta nel completare rapidamente la metamorfosi dal beat alla canzone melodica per tutti, aveva segnato un successo, quello di Perché ti amo. Il gruppo però intanto era cambiato rispetto alle origini, anche perché Mario Lavezzi non ne faceva più parte, avendo abbandonato il gruppo già dal 68 per prestare il servizio militare. E poi perché ti amo vince al disco per l'estate, anche se non ha nulla della composizione da spiaggia, va infatti al primo posto delle hit parade ed è l'ennesimo exploit di Gianni Bigazzi, che firmerà insieme a Toto Savio, in pratica alla metà degli Squallor, gli altri due sono Daniele Pace e Alfredo Cerutti, tutti professionalmente ben noti nell'ambiente musicale, l'ensemble

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Vincenzo Capua. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Grazie di cuore. Continuate ad ascoltare il mio nuovo singolo, Ci credi ancora, in duetto con Pier Davide Carone. A presto, ciao! Ci credi ancora?

0: Father's Day at Lowe's. Tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
6: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
7: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
8: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
9: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
10: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
11: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
12: Viaggiare, perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto for Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione secondo gli esperti è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà e causando ansie e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività, aiutando a trovare soluzioni innovative ai problemi. E poi c'è chi sviluppa le capacità cognitive, perché pianificare itinerari e risolvere problemi durante i viaggi esercita le capacità cognitive e l'organizzazione, competenze che possono essere utili anche nella vita quotidiana. In sintesi, viaggiare non solo offre una fuga dall'ordinario, ma può anche migliorare la fiducia in se stessi, l'apertura mentale, ridurre lo stress, stimolare la creatività e sviluppare le capacità cognitive, rendendo il viaggio un'esperienza preziosa per la crescita personale.

0: singing every day.
1: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
3: Hai scelto chi volevi diventare.
4: A, B, C.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
5: Grazie a voi, dottoressa.
6: Sei pronto?
3: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
9: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
10: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
11: Prego sempre San Brembo e San Dainese affinché mi proteggano ogni mese.
12: Behind! Dietro le storie della musica.

breaking news dal mondo del rock. I Foo Fighters sono pronti a tornare in pista con un nuovo singolo. Si intitola Asking for a Friend ed è uscito il 23 ottobre scorso. L'annuncio è arrivato, come spesso accade, con Dave Grohl e compagni in modo diretto e sorprendente. Un post secco sui social, una data e un messaggio chiaro. Il rock è tornato ed è tornato a parlare la lingua dei Foo Fighters. Il brano segna il ritorno discografico ufficiale della band a 2 anni di distanza da Buddy Here We Are, l'album pubblicato nel 2023 e dedicato alla memoria del batterista Taylor Hawkins, scomparso prematuramente nel 2022. Quel disco rappresentava un grido di dolore e rinascita, un viaggio intimo tra lutto e speranza. Ora, con Asking for a Friend, sembra che i Foo Fighters stiano aprendo un nuovo capitolo, forse più luminoso, ma sempre guidato dalla stessa energia autentica che li accompagna ormai da 30 anni. L'uscita del singolo era già nell'aria negli ultimi giorni. Cartelloni misteriosi con la scritta 23 ottobre e il logo del gruppo sono comparsi in stazioni e aeroporti degli Stati Uniti, scatenando i fan sui social. Qualcuno pensava a un tour, altri a un documentario. Invece è la conferma che è arrivata, ed è arrivata la nuova musica dei Foo Fighters, il nuovo album. Dave Grohl ha dichiarato che i Foo Fighters non vogliono guardare indietro, ma continuare a scrivere il presente del rock. E se la storia c'è in

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino a ad un agguato della banda dei marsigliesi. Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con Speciale Colonna Sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007
3: logbook. 21 novembre 2007. Ci troviamo a Nazca, Perù, e ci apprestiamo a percorrere la cordigliera di Huanzu, viaggiando ad oltre 3.000 metri di altezza. Ad un certo punto ci accorgiamo che tra le moto che compongono la lunga carovana di Moto for Peace ne mancano almeno tre. Così il nostro furgone con Paolo alla guida torna indietro e constata che Bibbo ha bucato una gomma. Questo piccolo inconveniente, che ci ha obbligato ad una sosta forzata di un'ora, ci costerà cara più tardi lungo il tragitto. Infatti, ripresa la strada, il cielo diventa terso e grigio, e poi nero, ed una pioggia leggera ma fredda bagna le nostre visiere. La strada sale sempre più in quota, e con lei l'oscurità si fa più cupa, mentre la pioggerellina si trasforma addirittura in nevischio. Anche la temperatura è scesa repentina. Appena raggiunto un altopiano, constatiamo che siamo vicini allo 0 gradi. E pensare che poche ore prima ci trovavamo a livello del mare con una temperatura di 30 gradi. Non ci sono villaggi e non riusciamo a leggere sulla mappa distanze ed altitudini. La strada non sembra voler portarci ad una quota più bassa, anzi sale ancora e la temperatura invece scende. Arriviamo in ordine sparso, con Dino e i tedeschi in testa a Pampamacia, una fila di case a destra e a sinistra nella Panamericana. Siamo a 4.800 metri d'altezza e con lo zero termico. I motociclisti di Moto for Peace scendono dalle motociclette come degli stoccafissi, naturalmente infreddoliti ma anche tesi e dolenti. Sono in tanti a non avere un abbigliamento adeguato a quelle condizioni atmosferiche, anche se l'equipaggiamento in realtà esiste, ma si trova dentro il furgone. Osvaldo e Mario sono quelli messi peggio del gruppo, sono quasi semiassiderati. Vengono invitati a posizionarsi accanto a dei fornelli all'interno di un localino dove troviamo rifugio, mentre gli indios, molto gentilmente, li invitano a bere del matè. Inevitabilmente si inizia a discutere sul da farsi, ma c'è poco da ragionare. Mario non ce la fa più e qualcun altro ha un forte mal di testa, probabilmente dovuto all'altezza, e poi presto sarà notte. Si decide così di pernottare

L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori, con Generale, Luigi Tenco, con La risposta è caduta nel vento, hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Master.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
1: two, three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Xu.
2: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
3: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
2: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
3: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche due giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
2: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
3: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
2: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Caeta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
4: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows, our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
18: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
5: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
19: attraverso
5: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
19: Scopo della missione:
5: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
20: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
21: Es la hora de Sudamericano.
22: It's time for Sudamericano.
21: È tempo di Sudamericano.

0: l'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra i magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026 solo da La Verità, BioBlu e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Nel bel mezzo di una delle leggendarie 21 date alla O2 Arena di Londra, nel 2007 Prince urla: Massio, soffia nel tuo sax. È un segnale. Massio Parker si alza ed entra in scena. Il suo sax è il funk allo stato puro. Prima di Prince lo stesso segnale era stato usato da James Brown, con cui Massio ha condiviso il palco per una ventina di anni, e da George Clinton. Già, perché Massio è il suo strumento. Parker suona indifferentemente il sax alto, tenore o baritono, sono un marchio doc nella storia del funk. Da una ventina d'anni questo gregario di lusso persegue con successo una carriera solista.
2: Ladies and gentlemen, standing in for me right now, Mr. Massio Parker.
3: Past peace, past peace, past peace, like we used to say. Past peace, past peace. Past peas are like we used to say. Past peas, past peas, past peas are like we used to say. Past peas, past peas, what?

Buongiorno, Angela qui. Saluto gli ascoltatori di Radio Motor for Peace. Mando i saluti dalla Polonia. Pozdrawiam!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
3: We will fill your world.

0: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't lose your fingers. Over 1,000 games, including slots and live dealers, and $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Nel 2018, Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
5: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
6: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
8: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Sono convinta di essere giunta nel posto che ho sempre sognato. Questo per me è il mondo perfetto. L'America è diventata un incubo, una prigione. Ora finalmente mi sento a casa e sono libera. Era l'agosto del 1974 e Nina Simone, la grande sacerdotessa del soul, stava spiegando ai microfoni di una radio in Monrovia la sua scelta di recarsi nel continente africano, quello in cui affondavano le sue radici. Era stata la sua amica Miriam Makeba a invitarla lì, perché in quei giorni la Liberia viveva un eccezionale periodo di splendore economico, artistico e democratico. In carica da 3 anni, il presidente William R. Tolbert aveva realizzato un programma progressista teso a sviluppare la consapevolezza della gente di colore, a ridurre le differenze tra i cittadini comuni e l'elite del paese e a favorire la libertà d'espressione. Quel luogo, che allora sembrava incarnare il concetto di Black Utopia e che non a caso aveva attratto dal sud dell'Africa e dall'America nera personaggi del calibro di James Brown, Stokely Chemical, Nelson Mandela, Hugh Masekela e Jesse Jackson, avrebbe potuto garantire maggiore rispetto a Miss Simone, fantastica interprete del songbook afroamericano e rappresentante di spicco di quelle tradizioni vocali.

0: two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto4Peace, your station.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitacora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Cinque giorni di attesa a Puerto Cabello e poi via lungo quella striscia di asfalto deserto e sterrato che si srotola per oltre 45.000 chilometri dall'America del Nord fino a raggiungere il Sud America. La nascita ufficiale di questa lunga strada risale al 1923, quando con la quinta conferenza internazionale degli Stati americani fu dato il via alla sua costruzione. Da nord a sud del continente americano ci mostra tutta la sua diversità e percorrendola si ha il privilegio di incontrare popoli diversi, diverse culture, tradizioni, territori, condizioni climatiche e per noi motociclisti anche diversi tipi di fondo stradale che non sempre agevolano la sua percorrenza. Il viaggio a cavallo della cordigliera delle Ande prosegue attraverso la Colombia fino a raggiungere l'Ecuador. Gli ultimi 100 chilometri prima della città di Quito volano via veloci e arriviamo in città prima di sera. Passeremo la notte ospiti nei dormitori della polizia locale. Approfittiamo dell'ultima luce del giorno per i controlli di routine e ci dedichiamo alla manutenzione delle moto.
4: Ci mettiamo qua col cavalletto, lo facciamo io e Mirko. Pennello con un po' di gasolio, abbiamo la catena, la facciamo asciugare un'oretta e poi mettiamo il grasso.
3: Una breve riunione prima della buonanotte appiana tutte quelle piccole incomprensioni che possono nascere durante un viaggio così lungo e complesso. Poi tutti a riposare. Domani sarà un giorno particolarmente intenso e pieno di emozioni che comincerà molto presto con la visita della città e gli incontri istituzionali.
5: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
6: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
7: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito, alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione, stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6, the number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens you're sin.

0: meta classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojem,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best in

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chou.
0: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
3: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi, ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia e niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
0: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
3: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rize, ma anche 2 giorni qua a Mersin in attesa che arrivassero le moto. E questo perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
0: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
3: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. E un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece che sto affrontando con la mia BMW GS per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
0: Bene, Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città-fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti!

0: with me one more time.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili.
2: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
11: Diario di bordo del 2018.
12: Quaderno de bitacora 2018. 2018 Logbook.
13: Prima vera edizione di questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo, come già preannunciato, questa missione umanitaria di Moto for Peace, la 17ª da quando esiste, quindi dal 2000. E adesso ci collegheremo direttamente con Cape Town in Sudafrica, dove c'è Dino, che è il presidente e il capo spedizione. Allora Dino, questo come dicevo il primo collegamento con il continente africano, innanzitutto come è andato?
14: Allora caro Richard, siamo arrivati ora in perfetto orario, un tempo meraviglioso e il viaggio è andato bene, a parte un bambino urlante al sedile a fianco a quello dove ero io. No, comunque è andato benissimo, anche perché partendo di notte, siamo partiti a mezzanotte, siamo riusciti a fare qualche ora di sonno. E poi diciamo anche la linea aerea Liverline è stata molto molto confortevole.
13: Per fortuna allora avete riposato bene. Senti, ci dai qualche informazione sulla situazione logistica, per esempio dove dormite?
14: Allora, per quanto riguarda la sistemazione, per le 4-5 notti che faremo qui, siamo alloggiati presso un alloggio dell'IPA, dell'International Police Association, a circa 20 km dal centro. L'IPA è, come tu saprai, è un internazionale di polizia, quindi un'associazione che conta 148 paesi del mondo e che praticamente mette a disposizione degli alloggi per appunto poliziotti in pensione o in servizio che viaggiano nel mondo anche per turismo. Ed è un'ottima cosa, perché dovunque si va si può godere appunto di un'assistenza e anche dei prezzi particolarmente concorrenziali. Infatti, se pensi che noi qui a Città del Capo pagheremmo $13 per notte.
13: Eh sì, mitica IPA, l'IPA è l'International Police Association, che tra l'altro in Sudafrica è molto molto attiva ed è molto sentita soprattutto. E senti, presumo che siete riusciti anche ad avere qualche informazione in più e spero positiva sulla nave container.
14: Purtroppo invece Richard, per la nave e i container le informazioni sono quelle allo stato, quindi la nave è arrivata nella giornata di ieri, però per quanto riguarda il prendere i container e tirare fuori i mezzi, e questa è tutt'altra cosa. Adesso Celestino si dovrà mettere in contatto con la dogana e vediamo se nella giornata di domani sarà possibile effettuare qualche operazione, altrimenti si va direttamente a lunedì.
13: Perfetto, grazie Dino e un abbraccio e buona continuazione, speriamo tutto bene davvero, incrociamo le dita per voi, a presto.
14: Ciao Richard, un caro abbraccio e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno in questa nuova avventura.
13: E saranno sicuramente tantissime. Bene, è tutto per questo primo appuntamento, il prossimo come sempre qui su Radio Moto for Peace, non appena avremo altre notizie.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Birmingham, Inghilterra. Primavera del 1968. Nella bacheca di un negozio di strumenti musicali nella zona è appeso uno strano annuncio. Ozzy Zig cerca un gruppo e ha il suo impianto voci. Cosicché il chitarrista Tommy Yommi e il batterista Bill Ward lo contattano e insieme a lui danno vita ad un gruppo rock blues. Si faranno chiamare Polka Talk Blues Band, come la marca di borotalco della mamma di Ozzy. Poi, nel 1969, dopo aver cambiato il nome in Heart e inciso alcuni demo, rimangono colpiti dal film horror di Mario Bava The Black Sabbath. Quel titolo è perfetto per ciò che Ozzy e i soci hanno in mente, un nuovo tipo di rock più potente, aggressivo, maledetto, satanico. Cattivo, sporco, cinico e a volte blasfemo, quasi sempre provocatore, ma anche scintillante, spettacolare, adrenalinico e soprattutto intenso. È live metal. E tutto questo è molto di più. Una scena musicale spesso contestata o talvolta ignorata, che irrompe nella storia del rock dagli inizi degli anni 70 per non uscirne più. Musica e cultura di impatto visivo straordinario. Il metal impone una rivoluzione ad alto voltaggio nel linguaggio del rock, stabilendo il dogma della distorsione per chitarre e generando legioni di musicisti abilissimi e pirotecnici. Il termine heavy metal compare per la prima volta a metà degli anni 70 in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo, in cui viene citata la frase «Viviamo nell'epoca del metallo pesante». Nessuno però sa se gli Steppenwolf abbiano mai letto Burroughs, ma nel 1968 inseriscono un'espressione simile nel loro inno Born to be Wild, «Riding on the Highway, Heavy Metal Thunder».

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.
0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Abbiamo capito molte cose durante questo viaggio e forse la più considerevole è quanto sia importante la nostra presenza sul territorio. Non basta raccogliere dei fondi, è importante interagire con le persone, conoscerle, guardarle negli occhi e capire i loro disagi. Questo è il motivo per cui gli uomini di Moto for Peace hanno scelto di raggiungere i luoghi più sperduti e bisognosi del mondo percorrendo migliaia di chilometri. Lasciamo dietro di noi l'altopiano del Tibet. Ci facciamo strada verso la parte più turistica della Cina. Il percorso verso Pechino tocca Xi'an e i suoi dintorni, dove la storia ci impone una sosta. Due delle più belle opere mai realizzate da questo popolo si trovano proprio qui. L'esercito di terracotta è una delle più grandi scoperte archeologiche cinesi. Si pensa a conti tra i 6.000 e gli 8.000 pezzi, rappresentanti guerrieri, carri e cavalli, tutti realizzati in terracotta. Queste opere furono messe a guardia della tomba del primo imperatore cinese, Qixi Guangdi, che morì nel 210 a.C. La scoperta fu casuale nel 1974, quando un contadino, nel realizzare un pozzo, rinvenne alcune parti delle statue. Il complesso archeologico occupa ben 56.000 metri quadrati, gli scavi sono tuttora in corso. A pochi chilometri il simbolo della città di Xi'an, la pagoda dell'oca selvatica. La leggenda racconta che il suo nome si deve alla tradizione secondo la quale il Buddha, sotto forma di oca, precipitò esanime al suolo dallo stormo con cui stava volando, in modo che un monaco affamato potesse trarne non nutrimento ma bensì insegnamento. La pagoda, eretta nel 652 d.C. e oggi completamente ristrutturata, è alta circa 60 metri per un totale di 7 piani.

0: goes.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo. Saluto agli ascoltatori di radio Moto4P.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Tra le linee di Nazca spuntano continuamente nuove figure. Grazie all'uso di droni e all'intelligenza artificiale, tra i geoglifi del deserto di Nazca si scoprono continuamente nuove figure umane e di animali. Nel deserto di Nazca in Perù si trovano geoglifi incisi nel suolo rappresentanti figure di animali, uomini e altro. Questi geoglifi sono stati tracciati tra il 300 a.C. e il 500 d.C. nella civiltà Nazca. Nonostante siano stati scoperti nel 1500, le ricerche sono continuate e di recente, grazie all'uso di droni, gli studiosi dell'Università di Yamagata in Giappone hanno identificato 168 nuovi geoglifi. Alcuni di questi sembrano raffigurare figure umane, mentre altri rappresentano animali come uccelli, orche, gatti e serpenti o semplici motivi geometrici. La scoperta suggerisce che forse solo il 5% di tutte le linee di Nazca è stato identificato finora. Le motivazioni esatte dietro la creazione di questi geoglifi rimangono un mistero, ma alcune teorie suggeriscono scopi rituali o astronomici, mentre altri credono che siano stati realizzati per gli dei del cielo.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Politici, u men zai shou. Cazzo di putin qua. Daniel, putin qua. Putin qua. U men. Cazzo. Cazzo.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
4: Es hora de resetear con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
12: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
13: Enterprise. Nella sua missione diretta
12: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
14: e di nuove civiltà,
15: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore è solo qui a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione qui su Radio Moto for Peace.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
16: Music in the mix with your favorite DJ.

0: in una zona ben servita dai mezzi pubblici.
1: Per me, vicino al lavoro e con il posto per la bici.
2: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
3: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
4: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo. I parametri di viaggio su strada, la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

Benvenuti a Behind, il format in cui andiamo dietro le quinte delle vite che hanno lasciato un segno nella musica e nella cultura. Oggi vi porto dietro la voce intensa, ruvida, verissima di Tracy Chapman. Tracy nasce il 30 marzo 64 a Cleveland, in Ohio. Cresce in un contesto semplice con una madre che la incoraggia a leggere, a pensare in grande e soprattutto ad ascoltare. È proprio la madre a regalarle la sua prima chitarra. Quando Tracy ha 8 anni è lì che nasce l'idea che la musica possa essere uno strumento non solo di espressione, ma anche di cambiamento. Durante l'adolescenza affronta episodi di discriminazione razziale, difficoltà economiche, due elementi che ritorneranno spesso nei suoi testi, sempre diretti, mai urlati. Tracy impara presto che si può gridare anche senza alzare la voce. Ottiene una borsa di studio, si trasferisce a Boston, dove frequenta la Tufts University, studiando antropologia e africologia. Suona nei locali, per strada, nei campus universitari con la chitarra, con cui ha sempre una presenza scenica apparentemente timida ma magnetica. La sua voce attira l'attenzione di chi passa, finché qualcuno non si ferma davvero. Quel qualcuno è uno studente che rimane folgorato dalla sua musica. Parla di lei al padre, che lavora nell'industria discografica. Di lì nasce un incontro che porta Tracy a firmare con la Elektra Records. È il 1988, l'anno in cui tutto cambia. Il primo album si intitola semplicemente Tracy Chapman, nessun fronzolo, solo un nome. Dietro c'è una canzone incredibile, Fast Car, una delle canzoni più riconoscibili nella storia recente, una storia di sogni semplici, fuga, povertà, speranza, disillusione. Non un inno urlato, ma un racconto sussurrato.

Il disco vende milioni di copie, conquista classifiche in mezzo mondo e porta Tracy Chapman a vincere diversi Grammy Awards, tra cui miglior artista esordiente. In un'epoca dominata da sintetizzatori e produzioni patinate, arriva lei, con la sua chitarra acustica, voce nuda, testi sociali. Sembra fuori moda, ma in realtà è fuori tempo. Un momento simbolo della sua carriera è il Mandela Day a Wembley nel 1988. C'è un problema tecnico con la strumentazione di un altro artista e serve qualcuno che salga sul palco a riempire il vuoto. Tracy prende la sua chitarra, si siede e suona. Silenzio. Poi applausi, scroscianti. Milioni di persone davanti alla TV scoprono la sua voce, proprio così come per caso, senza effetti speciali. Negli anni poi pubblicherà altri album importanti, tra cui Crossroads e soprattutto nel 95 New Beginning, che contiene Give Me One Reason, brano blues che diventa uno dei suoi più grandi successi e le fa vincere un altro Grammy.

Dietro alla cantautrice c'è quindi un impegno costante. Tracy Chapman è riservata, schiva, lontana dai riflettori, ma molto presente nelle battaglie sociali. Si schiera per i diritti umani contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per l'educazione e la giustizia sociale. Collabora con organizzazioni come Amnesty International e partecipa a concerti benefici e a campagne globali. La sua forza è questa: non usa la celebrità per costruire un personaggio, usa la musica come spazio civile, non spettacolarizza, non predica, racconta.

Dicevamo, Tracy Chapman non ama il clamore e forse è proprio per questo che il suo segreto ha avuto un fascino particolare. È una voce che non ti afferra per le spalle, ti cammina accanto, ti racconta storie di persone comuni, di sogni reali, di rivoluzioni silenziose. Dietro quella chitarra semplice e quel suo timbro inconfondibile vocale c'è una verità però che non passa di moda, e cioè la musica può cambiare le cose e questo può farlo anche senza gridare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Dalla Tunisia a Città del Capo, Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: E così il nostro raccoglitore di grandi notizie e di avventure, diario di bordo, raccoglie oggi anche un altro episodio di Africa 16.000. Contrariamente infatti alle nostre previsioni, si supererà così la frontiera libico-tunisina con estrema celerità, forse grazie anche al nostro colonnello simpatizzante di Moto for Peace. Dalla frontiera si raggiungerà Tripoli, dove sganceremo Decibel, che in precedenza ci aveva raggiunto a Tunisi, ma che deve rientrare in Italia. La Libia mi incuriosisce, soprattutto perché è sempre molto difficile entrare in questo paese, è quasi impossibile percorrerlo con un proprio mezzo. La loro legge è particolarmente severa, ma anche se non lo fosse, si avrebbero seri problemi con la segnaletica stradale, indicata esclusivamente con caratteri arabi. L'Egitto è ancora lontano, è vero, ma non vedo l'ora di raggiungerla e soprattutto a bordo della mia moto. Un'esperienza sicuramente esclusiva ed entusiasmante e soprattutto emozionante, specie quando ci ritroveremo nella Valle dei Re e quindi dalle piramidi alla Sfinge. Tutti gli altri potranno dire di essere stati in Egitto e aver visto le piramidi, sì certo, ma pochi potranno dire di esserci andati con la propria moto. Questa cosa mi esalta e mi fa anche sorridere. Dunque, ritorniamo al nostro viaggio. Contrariamente alle prime tappe, oggi in Tunisia, ci ritroviamo praticamente isolati dal mondo. Stasera, infatti, per poter cenare,

0: dovremo spostarci per andare in città, sempre come ospiti però, attenzione, ma il capo spedizione ha richiesto un pulmino perché la strada di circa 2 chilometri da percorrere è molto difficile da fare in moto e di notte sarebbe ancora peggio. In effetti è uno sterrato con ghiaia grossa, quindi le moto hanno difficoltà con le gomme attuali a percorrerla. Si deve avere un ottimo equilibrio, fermezza nel bilanciare la moto che è parecchio pesante a causa dei bagagli laterali e si deve fare forza sugli avambracci, in quanto la parte anteriore della moto è molto più leggera rispetto a quella posteriore, quindi resta più difficile da controllare. Fisicamente mi sento a posto, un po' di mal di schiena, ma non credo sia colpa della moto, è il tipico mal di schiena che mi viene ogni tanto, per il resto tutto ok, nonostante il caldo sia in aumento. In questi alloggi offerti dalla polizia tunisina, contrariamente ai Centre de Jeunesse et du Sport, non abbiamo collegamento a internet e temo che il problema sarà identico, capitale a parte, anche in Libia.
1: Per comunicare con Radio Moto for Peace, entra nel sito www.motoforpeace.it.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
7: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first. Controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri per evitare conseguenze.

0: Summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

Non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti, allora oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi, ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel, siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia e niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche due giorni qua a Mersin in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere queste esperienze assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione.

0: Mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014
3: Logbook. Sappiamo che siete numerosi a seguire questa rubrica denominata speciale diario di bordo, realizzata in questi giorni dal tetto del mondo. Ormai siamo sopra la catena montuosa dell'Himalaya, che per qualche bambino, come Julian, potrebbe risultare difficile capire dove si trovi esattamente. A proposito, ascoltate quanto è tenero.
4: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
3: Eh sì, l'Himalaya, detta anche tetto del mondo, è una catena montuosa dell'Asia che separa la Cina dall'India, Pakistan, Nepal e Bhutan. È lunga circa 2400 km, quasi due volte l'Italia, per una larghezza di circa 100 o 200 km. È connessa verso occidente con la catena dell'Hindu Kush afghano. Vi sono comprese le più alte vette del mondo e quindi ben 14.800, come il Monte Everest, 8.848, oppure il famoso K2, 8611. Himalaya significa la dimora delle nevi eterne. Nel corso della tappa odierna, proprio mentre ci trovavamo in pieno deserto a quota 2700 metri e con bufera di sabbia, si è guastato il furgone Iveco. Considerato che in quel momento erano le 14 e quindi le 8 del mattino in Italia, abbiamo pensato di chiamare i fratelli Strappini per ricevere suggerimenti sul da fare.
5: Marco, ciao, sono Dino. Pronto, mi senti?
6: Ciao.
5: Senti, una cortesia, siamo a 3000 metri deserto cinese, ci siamo fermati per una sosta e il furgone non riparte più. Praticamente gira, il motore gira tutto, però non va. Abbiamo provato a guardare, a fare, ma se ci può dare qualche indicazione.
3: Il problema meccanico è stato risolto. Adesso si dovrebbe risolvere lo stato di salute di diversi di noi, quasi tutti raffreddati. Poi Dino, Marco e Francesco hanno perso sangue dal naso. Mehmet soffre il mal di pancia e Jordi è stanchissimo e non siamo ancora saliti così in alto.
7: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
9: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Va ora in onda Moto News.
4: Moto News.
3: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
5: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
6: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
3: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: e anch'io ascolto Radio Mother for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Mother for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno di bitacora 2014.
4: 2014 Logbook.
5: Grazie per ascoltare Radio Moto for Peace o per aver scelto di selezionare questo file dal sito motoforpeace.it, che viene aggiornato quotidianamente ed alimentato attualmente dallo Xinjiang, particolare provincia autonoma della Cina che si trova nella parte desertica dell'ovest di questo enorme paese. Qui per lo più le città sono dette città oasi e sono popolate per il 47% dagli Uiguri, un'etnia turcofona e minoranza islamica. In questa regione, ma anche in quasi tutta la Cina, salvo le più grandi città, le nostre moto sono viste come oggetti misteriosi o mai visti. Quando insieme a Jordi e Francesco ci siamo recati in una concessionaria Honda di Kashgar, decine e decine di persone ci hanno accerchiato e soprattutto attorno al mio crosstourer. Erano increduli nel vedere una moto di tali dimensioni, l'hanno fotografata dettagliatamente, toccata in tutte le sue parti, con le mani, qualcuno ha osato salire su o alzarla dal cavalletto per appurare la pesantezza. Il 99% dei mezzi a due ruote circolanti sono scooter elettrici o delle 125 di fabbricazione cinese, e per loro un bolide come un cross tourer 1200 da 130 cavalli è impensabile e appunto di mai visto.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
7: Sudamericano, ore, musica latina, ora, il Radio Motor for Peace. Sudamericano.
8: Es la hora de Sudamericando.
9: It's time for Sudamericando.
8: È tempo di Sudamericando.

Ora che siamo giovani e non sappiamo dove andare, non facciamo che l'orgoglio possa poi cancellare ciò che abbiamo costruito.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2 invece sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no, negative?
0: No, oddio, perché...
1: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
0: Ma è assolutamente normale! Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
1: Segna.
0: Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta avvenendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi frammentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
6: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
7: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
8: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
9: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
10: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
11: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
12: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
13: Scopo della missione?
12: Per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
14: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
15: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
6: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
16: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
12: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
17: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi a Great Lawn, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: 14 dicembre 2014. Bernardo Lepore e Veronica Marcos, ospiti in diretta nel programma di Licia Colò, Il Mondo Insieme.
4: Allora, voltiamo decisamente pagina, continuiamo a parlare di viaggi, di mondo, di unione e di condivisione di intenti, perché voglio raccontarvi l'avventura di una onlus stupenda che si chiama Moto for Peace. È una onlus alla quale partecipano rappresentanti delle forze dell'ordine di tanti paesi del mondo, che pensate, durante i loro momenti di vacanza, invece di andarsene magari al mare a prendere il sole, si uniscono, si ritrovano, si incontrano e partono in moto facendo migliaia e migliaia di chilometri per raggiungere un luogo dove puoi fare una donazione importante che serve per aiutare persone chiaramente deboli. In questo caso si parla di una missione che nel 2014 li ha portati dall'Italia al Nepal percorrendo 14.000 chilometri, una rappresentante italiana, cioè spagnola, e un rappresentante italiano, Veronica Marcos Pavonna e Bernardo Lepore. Ciao, ciao, prego, venite, accomodatevi. Vicino a Baba Fulgenzio con tutta la nostra community qua. Allora, voglio ricordare Bernardo Lepore, sovrintendente della Polizia di Stato, fondatore e presidente di Moto for Peace. Quindi tu non hai fatto tanta strada, arrivi da Roma.
5: Sì.
4: Abbiamo però i capelli che rappresentano ovviamente la vostra appartenenza. E Veronica Marcos Pavon, ausiliaria della Polizia Urbana di Barcellona, ma parla perfettamente italiano, meglio di me. Allora, iniziamo con questo speciale diario di viaggio. Fra l'altro c'è anche il tuo compagno, tuo marito presente, dov'è? Un altro rappresentante spagnolo, lì. Grazie di essere qui con noi. E lo scopo del viaggio qual è stato innanzitutto?
5: Allora, lo scopo di questo viaggio è stato quello di donare 10 motociclette a 3 distretti nei pressi di Kathmandu. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per poter effettuare pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più lontani.
4: Perché moto? Proprio perché si arriva in posti impervi, suppongo,
5: perché Kathmandu,
4: no?
5: Dal punto di vista della viabilità è un paese impossibile.
4: Gran caos.
5: E a volte anche per i monsoni le strade vengono spazzate via e rimangono quindi soltanto dei viottoli, delle strade dove si può circolare soltanto con le due ruote. Quindi abbiamo pensato di fare questo, da motociclisti, fare questo dono. E poi diciamo che è una realtà che rispecchia esattamente quello che abbiamo trovato. Ci si muove prevalentemente in moto, in bicicletta. E nei villaggi è assolutamente impensabile poter arrivare con le quattro.
4: Iniziamo
5: a
4: vedere il vostro viaggio. Allora, voi siete partiti, avete attraversato tutta l'Europa orientale, abbiamo delle belle immagini della vostra avventura, siete passati per il Kazakistan, siete arrivati anche in Kirghizistan, perché è una cosa difficilissima leggere tutti questi nomi. Poi in Cina, nella regione dello Xinjiang.
5: Xinjiang e poi in Tibet.
4: In Tibet siete arrivati anche a Lhasa.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
7: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine.

0: quando è nata la televisione.
1: Mesdames et messieurs, bonjour.
0: La televisione è stata un'invenzione rivoluzionaria che ha avuto un impatto profondo sulla società. Il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato nel 1925 da John Logie Baird, un inventore scozzese. Tuttavia, i primi antenati della televisione risalgono al 1883, quando l'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow propose un sistema di scansione delle immagini. Nel 1925 Baird organizzò la prima trasmissione televisiva con il suo sistema elettromeccanico e in seguito commercializzò i primi televisori. La televisione si diffuse in Europa e negli Stati Uniti con la BBC, che fu pioniera nell'uso del nuovo servizio. Negli anni 30 il sistema elettromeccanico di Baird venne sostituito dal sistema elettronico proposto da Philo Farnsworth e Vladimir Zvotskin. Le prime televisioni a tubo catodico furono prodotte nel 1934, ma la diffusione su larga scala avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Italia le trasmissioni televisive iniziarono nel 1954 con il programma nazionale della RAI. La televisione ha subito una serie di evoluzioni nel corso degli anni, passando dai tubi catodici ai televisori ultrapiatti con schermi LCD e LED e successivamente al formato HD, 4K e 8K con immagini ad alta risoluzione. Oggi la televisione è diventata smart, collegandosi a internet e offrendo una varietà di servizi e contenuti digitali. È diventata una parte onnipresente della vita quotidiana di molte persone.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. E questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. E un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Caserta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
17: Radio Tanto Tempo Fa.
16: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
18: And now!
19: Walter Becker and Donald Fagen wrote this song. Comes from the LP called Ajar. It features Steely Dan, and what a beauty it is. Goes under the title of

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 24 marzo 2016, ben ritrovati e benvenuti in Nicaragua. Sì, oggi ad America Live parliamo del più grande paese del Centro America. Il Nicaragua si trova infatti nell'emisfero boreale, ad una latitudine compresa tra 11 e 14 gradi nord, nella zona tropicale. L'abbondanza nel Nicaragua di ecosistemi biologicamente significativi e unici contribuisce alla designazione del Mesoamerica come uno dei punti caldi di biodiversità. La capitale del Nicaragua è Managua. Circa un quarto della popolazione vive nella capitale, il che la rende la seconda città più grande dell'America centrale. Scoperto nel 1523 dagli spagnoli, passò in seguito sotto il dominio dell'impero messicano per divenire indipendente nel 1838, e poi ci furono diverse guerre civili tra i diversi governi. Tra il 1923 ed il 1933 fu occupato dall'esercito statunitense, altre guerriglie e disordini negli anni successivi, sino ai giorni nostri. Infatti, nel corso del mese di ottobre 2010 si è fortemente riacutizzata una latente controversia territoriale tra il Nicaragua e la confinante Repubblica del Costa Rica. La disputa di questo giudizio adesso è nelle mani della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. La zona del Nicaragua è ricca di vulcani a causa della sua morfologia geologica. Il territorio infatti è attraversato da una catena montuosa nata da un'intensissima attività vulcanica che portò alla separazione del Mar dei Caraibi dall'Oceano Pacifico. Qui si trovano i cosiddetti Marabios, circa una ventina di vulcani sorti in epoca neozoica. Il territorio del Nicaragua quindi ad est è ancora soggetto ad un assestamento tettonico e a fenomeni eruttivi e sismici, con un arco vulcanico che da Panama arriva al Messico. La città più popolata è naturalmente la capitale, come vi dicevo, dove abitano circa 2 milioni e mezzo di abitanti. E speriamo che ieri, a causa anche del grande caldo, il team non abbia avuto l'idea, o qualche elemento del team, di tuffarsi nelle acque di qualche lago. Sì, perché bisogna fare molta attenzione. Ci sono più di 440 specie identificate di squali in tutto il mondo, ma c'è solo uno di questi che può sopravvivere sia in acqua dolce e salata. Questa specie unica e rara è chiamata bull shark a causa della sua forma robusta, larga, muso piatto e il comportamento imprevedibile. Gli squali toro nuotano attraverso il fiume San Juan dalla costa caraibica fino a raggiungere il lago Nicaragua, dove appunto predano il cibo. Non ci sono contributi e interviste con il team di Moto4Peace, che ormai sappiamo essere in Honduras, ma probabilmente nel corso della giornata vi daremo ulteriori novità e sicuramente informazioni al riguardo.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

Milano, primi anni 60, nei locali fumosi e nei dancing di periferia, un gruppo di musicisti macina ore di palco, cover, arrangiamenti, gavetta pura. Si chiamano I Quelli. Suonano di tutto, il rock, il beat, la canzone leggera. Ma qualcosa non basta, perché quei ragazzi, Franco Mussida, Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza, Flavio Premoli e spesso anche Teo Teocoli, non vogliono solo suonare bene, vogliono osare.

l'inizio degli anni 70 quando succede la svolta. Cambio di nome, cambia la direzione. Nasce la premiata Forneria Marconi. Un nome lungo, ironico, quasi surreale, come la loro musica. Nel 1972 esce Storia di un minuto.

60 secondi simbolici che cambiano tutto. È un'esplosione creativa, rock progressivo, influenze classiche, strumenti mai sentiti così in un disco italiano.

L'Italia quindi scopre che si può essere internazionali restando profondamente italiani. E quindi il pubblico risponde, i dischi vendono, i concerti si moltiplicano, ma la PFM non si ferma. Alla formazione storica si aggiunge un artista incredibile, una voce meravigliosa, quella di Bernardo Lanzetti. È il 1973, arriva Per un amico, un album che diventa leggenda, brani complessi, poetici, potenti, è il manifesto del prog italiano.

La PFM quindi fa qualcosa che nessun'altra band italiana aveva mai fatto davvero, e cioè conquistare l'estero. Contratti internazionali, tour in Europa, poi negli Stati Uniti, album in inglese prodotti da Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Sui palchi stranieri la premiata Forneria Marconi non è una curiosità esotica, è una band alla pari degli altri, rispettata e ammirata. Poi arrivano gli anni Ottanta, il mondo cambia, cambia la musica, il prog sembra fuori moda, ma la PFM non si spegne, si trasforma. Nuovi suoni, nuove contaminazioni, una ricerca continua. Non sempre facile, non sempre capita, ma sempre sincera. Perché la vera coerenza per loro è non smettere mai di creare.

0: da suonare!
1: Negli anni 2000 la premiata Forneria Marconi torna a dialogare apertamente con il proprio passato. Lo fa senza nostalgia sterile. Nuovi album, progetti speciali e soprattutto un incontro fondamentale, quello con Fabrizio De André.

Rileggere De André con un linguaggio del rock progressivo è un atto d'amore e di coraggio, e il pubblico lo capisce e lo apprezza. Oggi la PFM è ancora qui, sul palco, in studio, in viaggio. Generazioni diverse sotto lo stesso palco, padri, figli, nipoti, tutti uniti da una musica che non ha mai smesso di essere viva. Perché la premiata Forneria Marconi non è solo una band, è un'idea di libertà, è il coraggio di andare oltre, è la prova che anche da qui, dall'Italia, si può fare musica capace di parlare al mondo.

0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, radio tanto tempo fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
1: Music, and that's

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle. Solo

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: Il tempo continua a volare via e mentre alcuni di noi restano con i bambini, gli altri tentano di rifornire i mezzi. Nulla da fare. Pompe fuori uso. Unico modo per andare avanti senza mettere mano alle nostre riserve è quello di trattare con venditori ambulanti che per 50 delle loro lire al litro riforniscono ogni moto con 15 litri di benzina versata da contenitori in plastica.
3: Non c'è benzina, è al nero e ci dicono che il benzinaio più vicino è a 300 km. Abbiamo messo la nostra scorta, però sono rimasti pochissimi litri, quindi è necessario doversi adattare a questo sistema. Almeno così abbiamo un pieno garantito, più di 300 km. Speriamo che man mano che si scende verso sud la situazione sia migliore, anche perché così ci siamo mangiati tutta la mattinata.
2: Siamo pronti a ripartire. Le tappe di quest'ultima parte del nostro percorso saranno piuttosto lunghe. La stanchezza accumulata in un viaggio che dura ormai da oltre 40 giorni comincia a farsi sentire, mettendo a dura prova tutto il team di Moto4Peace. A questo si aggiungono le avverse condizioni atmosferiche, che non ci aiutano affatto, con una leggera pioggia che rende il fondo stradale scivoloso. Da Dezza, confine con il Malawi, a Tete, corrono circa 300 km di strada che, malgrado l'incognita carburante, riusciamo a percorrere in poco tempo. Raggiungere Tete vuol dire attraversare lo Zambezi. È il quarto fiume più grande del continente, il più grande a sfociare nell'Oceano Indiano. Attraversarlo è entusiasmante e non resistiamo alla tentazione di scattare qualche foto.

0: Entrati in città, la prima sosta è presso il Comando Generale di Polizia, dove il direttore regionale vuole darci il benvenuto. Siamo sempre molto onorati da queste manifestazioni di cordialità da parte delle autorità locali.
1: Piccolo ricordo della Polizia di Stato italiana.
0: A Tete restiamo solo per una notte. Il tempo di ricaricarci, prima di affrontare la lunga tappa di 720 chilometri che ci porterà fino a Save. La storia del Mozambico è stata in gran parte segnata dalle colonizzazioni. A partire dall'VIII secolo, gli arabi colonizzarono le coste e le isole del paese, costruendo porti e importanti insediamenti commerciali. Gran parte della popolazione abbracciò l'Islam e a lungo il territorio rimase sotto il controllo dei sultani arabi.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

C'è un momento nella storia della musica in cui tutto sembra allinearsi. Non per caso, ma per necessità. Come se le note, le persone, le città e perfino i sogni si dessero appuntamento nello stesso punto dello spazio e del tempo. Questa è la storia di uno di quei momenti. Questa è la storia di Figli del

Siamo alla fine degli anni 70, la musica sta cambiando pelle. Il progressive rock, che fino a pochi anni prima aveva dominato le classifiche e riempito i teatri, sta lentamente scivolando ai margini. Le suite infinite, i virtuosismi, i concept album improvvisamente sembrano appartenere a un'altra epoca. Il pubblico vuole qualcosa di diverso, più diretto, più ballabile, più immediato. È in questo scenario che si muove Alan Sorrenti, un artista fuori dagli schemi, nato tra Napoli e il mondo, con una voce unica e una sensibilità musicale che lo ha portato a esplorare proprio quel progressive ormai in declino. Ma c'è un problema: quel mondo non lo ascolta più nessuno. E quando il pubblico cambia, spesso anche l'industria cambia con lui. La sua casa discografica lo sa e prende una decisione drastica. Quindi, per sopravvivere, Alan deve trasformarsi, deve cambiare pelle, proprio come la musica intorno a lui. Non è una scelta semplice, è un salto nel vuoto. E quel salto ha una direzione precisa: Stati Uniti, e precisamente Los Angeles. Non è una città qualsiasi, ma è il cuore pulsante dell'industria musicale mondiale di quel momento. Il luogo dove tutti i sogni diventano dischi o si infrangono per sempre. E dentro a Los Angeles un posto simbolico, il Laurel Canyon. Un quartiere che non è solo un luogo, ma è una leggenda. Strade percorse da musicisti, case che nascondono jam session infinite, incontri casuali che diventano storia. Ed è lì che Alan arriva, da Napoli a Hollywood, con un bagaglio pieno di incertezze e una sola grande possibilità. Ma per trasformare un'idea in un suono serve qualcosa di più, servono le persone giuste. La sua nuova casa discografica quindi investe su di lui e gli affianca un nome importante, Jay Graydon, un chitarrista straordinario, uno di quelli che lavorano dietro le quinte, ma che in realtà costruiscono il suono di un'epoca. Graydon non è solo un musicista, è un ponte, un collegamento diretto con il meglio della scena musicale americana. E infatti succede qualcosa. Jay ascolta Alan, capisce che c'è qualcosa di speciale in lui, non solo talento, c'è una visione, e decide di aiutarlo davvero, non con le parole, ma con le persone, quelle giuste. Chiama quindi alcuni suoi amici, e quegli amici non sono musicisti qualsiasi. Alla batteria arriva Ed Green, al basso David Ungate, che proprio in quegli anni sta per entrare nella storia fondando il gruppo Toto. E alle tastiere un nome destinato a diventare gigantesco, David Foster, un futuro architetto della musica pop mondiale, un uomo che scriverà colonne sonore della nostra vita, dando emozioni da Whitney Houston a Celine Dion, da Madonna a Michael Bublé ed altri. E così accade qualcosa di incredibile. Un cantante napoletano, fino a poco prima conosciuto da una nicchia, si ritrova nella stessa stanza con alcuni dei migliori musicisti del pianeta. Non è più quindi solo un cambiamento, è un allineamento, uno di quelli rari, uno di quelli che succedono una volta sola nella vita. Durante quelle sessioni nasce un'idea. All'inizio si chiama Heaven, un titolo internazionale coerente con il suono che stanno costruendo, il funky, elegante, profondamente americano. Ma qualcosa non torna. Alan sente che manca un pezzo, manca la sua identità, perché quella musica è nuova, sì, ma lui non può smettere di essere ciò che è. E allora arriva l'intuizione. Non è un semplice titolo, ma un concetto: Figli delle stelle. Un'idea potente, quasi filosofica. L'idea che siamo tutti fatti della stessa materia dell'universo e che in fondo siamo parte di qualcosa di più grande. E quel titolo cambia tutto, perché improvvisamente quella canzone non è più solo un brano funky, ma diventa un ponte tra due mondi, tra l'America e l'Italia, tra il groove internazionale e la poesia italiana. E nasce così qualcosa che non si era mai sentito prima. Una base musicale profondamente americana con parole in italiano, senza compromessi, senza imitazioni, completamente originale. Quando il brano esce, l'effetto è immediato. È come se arrivasse da un altro pianeta. In una Italia ancora legata a certi suoni, i Figli delle Stelle porta una vibrazione nuova, moderna, internazionale, ma allo stesso tempo familiare, perché è cantata nella nostra lingua. E questo dettaglio fa la differenza. Il pubblico si riconosce, la canta, la vive. Il brano sale in classifica e ci resta, settimana dopo settimana, finché un giorno arriva qualcuno a scalzarlo. Vabbè, sono i Bee Gees con Stayin' Alive. È un altro simbolo di quell'epoca irripetibile. Ma ormai il segno è stato lasciato. Figli delle Stelle non è più solo una canzone, è un punto di svolta, perché apre una strada. Da lì in poi in Italia qualcosa cambia davvero. Si comincia a guardare fuori, ma senza perdere la propria identità. Nasce quindi un nuovo suono, quello che qualche anno dopo diventerà l'Italo Disco, un movimento che porterà l'Italia nelle piste da ballo di tutto il mondo. E dentro quella scia arriveranno altri esperimenti, altre contaminazioni,
combinazioni, persino il rap, con brani come Quale idea di Pino D'Angiò. Tutto in qualche modo riconduce a quel momento, a quella stanza, a quell'incontro di stelle. E oggi? Beh, oggi Figli delle Stelle è ancora lì. Non è invecchiata, non è rimasta indietro, è diventata ormai un classico. Di quelli che passano di generazione in generazione, di quelli che funzionano sempre. Sul web, nei live, nelle feste e nelle piazze. È una di quelle canzoni che non devi spiegare, basta farla partire e succede qualcosa. La gente sorride, canta, si muove e magari non conosce tutta la storia. Non sa di Los Angeles, di Laurel Canyon, di quei musicisti straordinari. Non sa di quel rischio, né tantomeno di quel salto nel vuoto, ma lo sente. Perché certe canzoni portano dentro qualcosa di più delle note, portano dentro il momento esatto in cui sono nate. E allora forse Alan aveva ragione, forse davvero siamo figli delle stelle, perché ogni tanto anche sulla Terra capita che si allineino. E quando succede, nascono magie come questa.

0: Diario di bordo del 2012.
1: Cuaderno de bitácora de 2012.
2: 2012 logbook.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Lago Salato, in turco Tuz Gulu. Per gran parte dell'anno raggiunge l'altezza di 1-2 metri, ha un'area di 1500 km quadri e si trova 900 metri sul livello del mare. Il lago, occupando una depressione tettonica nell'altopiano centrale della Turchia, è alimentato da due maggiori emissari, dal corso anche sotterraneo, ma non ha emissario. Si sono formate paludi salate dove i canali e i corsi d'acqua entrano nel lago.

0: sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace. Web Radio. The Radio Without Frontiers.

0: Questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
3: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
4: Alta rotazione. 3 golpes sin interruzione.
5: High rotation. 3 hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Uno dei tanti collaboratori esterni di Moto for Peace, alle spalle già diverse esperienze, Jose Brescia, parlaci di te.
4: Ciao Richard, un saluto a tutti i fantastici utenti di Radio Moto for Peace. Che dire, tutti i viaggi con Moto for Peace sono sempre un'esperienza indimenticabile. Nel 2009, qui c'è stata la prima volta in cui sono stato in Africa, è stato un viaggio che non dimenticherò mai. Così come nel 2010, dove ce la siamo girata in lungo e in largo, insieme infatti a Richard e insieme a tutta la famiglia di Moto for Peace. Quindi mi aspetto un'altra esperienza memorabile, un altro viaggio stupendo in compagnia con dei viaggiatori esperti, coscienziosi, dei grandi sportivi e dei grandi motociclisti. Quindi ne vedremo delle belle, ragazzi.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
2: attraverso
1: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Scopo della missione:
1: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
3: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi, a Behind, c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle, tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone, su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile. Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

ma il suo eco si sentì forte nei primi anni 70. Un titolo esplosivo, parole che parlavano di una gioventù disillusa, di una fede che vacilla. E anche qui la Rai lo censurò. Blasfema, dissero. Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale. La canzone tornò in radio e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso poi anche dai Nomadi. Poi arrivò Contessa, non quella di Ruggeri, quella di Paolo Pietrangeli. Anche qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studenteschi e gli anni di piombo. Un canto di rabbia contro la borghesia, i padroni e le ingiustizie. Troppe parole rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma nelle università e nei cortei quella canzone diventò un inno. Poi neppure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale e testo indecente, e tanto per cambiare, la Rai lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro a quella censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna, che si mostrava fragile, passionale e indipendente. E come non citare poi l'Avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautore emiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Buon inizio di settimana a tutti e ben ritrovati nello speciale Anonimi della Fede di oggi 14 maggio 2018, trasmissione altrettanto speciale di Radio Moto for Peace che segue chilometro dopo chilometro l'attuale missione umanitaria della nostra ONLUS impegnata dallo scorso 19 aprile in Africa. Per il momento siamo ancora in Angola e i chilometri percorsi sono ben 5120, ma proprio oggi si prevede una tappa di 470 chilometri che porterà il team di Moto for Peace da Luando a Lukusse, non lontano dal parco nazionale Dakamea e dalla frontiera dello Zambia che dista solamente 260 km che il team raggiungerà proprio domani. La zona di Lukusse è quasi disabitata, quindi sarà molto difficile che il team possa trovare un collegamento internet e pensate che la densità della popolazione in questa zona dell'Angola è di 2 abitanti per chilometro quadrato. Praticamente è tutta savana con clima subtropicale. Ma a proposito di team, continuiamo a sentire, ad ascoltare le voci di tutto il gruppo oggi, in particolare la presentazione di Walter e di Alessio.
4: Mi chiamo Walter Magnifico, sono di Roma. Lavoro da 32 anni nella Polizia di Stato, ho lasciato a casa le mie figlie, tutti i beni più cari, però condivido con loro ogni momento, anche stando lontano. Tutto qui.
5: Ciao, mi chiamo Alessio, vengo da Roma, 38 anni. Ho intrapreso questo viaggio perché sono stanco di vedere determinate cose soltanto tramite quello che ci raccontano le TV.
3: Ed hai proprio ragione, Alessio, osservare con i propri occhi queste realtà lasciano un segno indelebile nel proprio cuore e nello spirito, e questo bagaglio culturale che ti porterai dietro ti aiuterà ad enfatizzare diversi momenti della vita normale. Purtroppo poi ci si riabitua alla routine della vita quotidiana e quindi con facilità dimentichiamo queste esperienze, ed aggiungerei a nostro discapito. Si conclude così questa edizione che speriamo possa essere molto più completa nella prossima. Per il momento da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station, your station.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Cocktail Magazine.
6: Cocktail Magazine.
5: Cocktail Magazine.
7: Un motivo in più per saperne di più.
8: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio. L'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
9: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
10: Yeah.

0: Music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Armixati di Radio Moto for Peace. Armixati
1: di Radio Moto for Peace. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
12: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Warning, if you're using a sportsbook to bet on the finals, you're getting robbed. Delete that app and join the millions using Polymarket. Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks. It's available in all 50 states. Polymarket, your go-to prediction market for basketball's biggest stage. Download Polymarket in the App Store and use promo code BLOCK to unlock $50 free for your first trade. Download and use code BLOCK.
2: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements.
3: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
5: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Hsu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
6: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: la classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace, già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.
2: Oh.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti dell'Aulus.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.